0: Ακούστε και αυτό.
1: Όμως η μοίρα των δυνατών να παίρνουν την ευθύνη των εραστών.
0: Μείνετε μαζί μας. Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: E poi io ti ho cantato, no? Se non mi sbaglio era a Salento, dov'era? Ti ricordi? Che mi hai detto mi ami? Però eri ubriaca da morire, ti ricordi?
3: Voglio dirti che mi amo.
2: Questa canzone per te, dedicata a te. Arrivederci, ciao. E no, io voglio che mi canti quella nuova... E domenica pomeriggio mia chiria chia poi
3: ma domenica pomeriggio
2: la conosci questa? Μια Κυριακή απόγευμα μου είπες αγαπάω. Πιωμένος